di Napoli. Signore e signorina, se propose pur finire, le gatto è stufarella che pressa on va a dormire. Se tu un gatto un po' speciale de ma fabbricazione, chi le manda se costò pur battere in maison. La dizione usa volontà, non è pas pressé. E certo che la disestione fa pas la coupé. Alla pizzeria di Napoli, a Necutan Santa Lucia, vous a mettre duschi, sì, un po' di musica, c'est merveilleux. A me metan l'augmentazione, sa passe mieux. Il servizio, il n'est pas compris. La musica, se la conto sì. Mamma mia, che coup de fusil. Alla pizzeria di Napoli. E una pizza tropicale, un tagliatelle, sì, un minestrone. Mamma mia, mi caccia la vessera alla cucina, mi